ha benedetto questo mondo, ti ha benedetto questo incontro, ti ha benedetta questa vita, che molti pensano sia infinita, ma forse ancora non è come